fisari crossing lomda chat payagani kangan jablui jari hauji muktabi dasi lalambung imona sakpa matami sei serengba kaidita mai nahak yaugdraba igi punsi sei

ani subai sa esi madi. Pabungi cycle film masih degi. Kudol tamzari mayam punna taminasi. Sorry senja mamri pusparani ke punba khonjel dani. Sairangba boroning thauza, sairangba sorry chenjamni.